0: solo para compartir. Escúchalas. RD1 98.5. De Zárate a todo el mundo.
1: Ho davvero un gran bisogno.